senti signora, ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiara. Io sono sposa.

e fatto gacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne va a sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, le stelle da scarda. Tu sparisse e sta malissimo come me una potrua, che t'arrangia e

0: sei giunto? E un po' cagnamo a frasco.
1: Sì, io tengo pronto una murata fresca.
0: Ven a parla con mamma o giorni pasca. E cadu forse spazi, ti capisco, aglio. Filo ritto, casino tu a bussa.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Pasquale Amato, Serenata Napolitana.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche pa' funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche pe' capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, vado a mangiare vasa pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Gloria Christian. Cerasella.

0: Canzoni napoletane. A voce Rocore Napula.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Silvana Martino, A Francese.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Serenatella Shue Shue.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento c'ho c'è te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccia è luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria Nina, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.
0: Qua

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: ricciulilla, ricciulilla.
1: Tu de belle sia più bella, ma perché si passarella?
0: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
1: Turlalla, da moda, non menciamo che vuol fa. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, casino vuoriesta presso.
1: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Mirna Doris, fresca spur.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Bruno Venturini. Nottate e sentimenti.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy. Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, leviti la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
4: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: No.
4: Se non li vuoi levare,
2: la camicia no.
4: E levati la camicia.
2: La camicia no.
4: Ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
4: Ti voglio ammirare dalla testa
2: di te. Mi vuole ammirare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Mirna Doris. O paese do sola.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Maruzzella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Quartetto Cetra. Una canzone per fa amore.

capricce no amor. Por vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

capriccio. Oh capriccio, no, amore. Un po' ruva se può carro.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 6. In punto.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo, Canzone Marinara.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

Stima de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariella, iette a casa.

cercando lo guarracino la disgrazia, chi se portaia che a mia sala piazza te lo incontraia, se la ferra poco la mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scoppolone, fa cozza e

luna correvano a strisce da stu partite da chi la lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongolo, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongolo, cocciola e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambe e ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammali una, lì patrata. Morza e pizza, cabbali una, addoluvio la sucuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se faccio

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Achille Togliani, tu sì tutto per me.

una sola ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatore, mannaggia. Ma prima che ti fai, ci provi gusto, ti faccio, ti profilo, vabbè.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Le palline glicero fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah! Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Giuseppe Anselmi, scegliete.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa'?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: Uè, voglio!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
2: Gabriella Ferri. Nasera e Maccia.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
1: Bestia Arumb de Scugniz.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata, si può, chi si

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare, non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacco e scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

Ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo. Non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era rapido e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arreputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Roberto Murolo, agio produto su un

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Claudio Villa. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone, Giovanno Cachitar.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nino Delli e Desideri.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza, è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
3: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, che ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
2: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Caccia il tifo, pensa che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Capo di come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce so.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Murolo. Napolo casa ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Luciano Virgili.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: E a Mario. Ovas.
2: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per te c'è novella, ma come se c'è che testa morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in due.

mi dice la signora mia, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quando è certo Dio, in una terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sia, lo sta con l'ore quando si ammarina.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà, che fra i poveri titolato, dice, e andrà per lì, che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignante. No, tu lasci tutto e fasci, e la regge, e la meglio regge, e su signore, o vado in nostra e su signore, ama ben dagli seggio, hanno fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: che la figlia, che la vera meraviglia, la mi sbaglia è nata là.
1: Gabriella Ferri, Lacrime Napolitane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Marina Pagano, tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Teddy Reno, Mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Fiore, Umare Nariella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gruppo aperto. A città e pulisce nella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino Di Capri, Nutantilli Cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurora Giglio. Fresca fresca.

0: godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, sono fresca in dia fora.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Titta Ruffo, Mar Chiara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe De Laurentiis, I Don't Care.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi conforta, che le guerre mi dico così.

e con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi...

se vado da qui fino e lì, io voglio te così. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che stiffe ma fitte, ma in vista se fitta, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, e le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Angela Luce. O mese del rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Gennaro Cannavacciuolo. E non sta bene.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni, a rumba dei Scugniz.

0: pensi che stia un patesco ogni...
1: Peppino di Capri, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Giuni Russo. A più bello.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Egisto Sarnelli, Furturella.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Uè! Ah, che rit, mi spusa, pasca un morlicchio e a te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Catina Ranieri, Guaglione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane.
5: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

aveva una pagione innamorata, affezionata, semplice e gentile. Dopo 3 anni a capo le ha avutate, le è venuto sfizio e balassa. Sto contro tutte femmine perché sta infamità è una vendetta nera voglio fa. M'ho comprato una mandolina e mi metto fuori un balcone quando passa una signorina.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Lello Olmo, Malizio Sell.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tante una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi signore.

abbraccia vicino a porta, tuccate, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla valora, un cameriere in smoking.

E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e che sta che buon'ora, che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, io senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito, ma ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio, che mi aspettava ancora. E allora,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa, Avucchella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Angela Luce, Nemica.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
5: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio bene assai.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata, io va Margherita. Con sta chitarra qua, tu mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giulia De Palma, Stamis San Giusto.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce, l'accio disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spugna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Bruno Martino. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Ich bin Francese.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vera Nandi, Bayonne napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Claudio Carluccio.

che na ta bocca ca passione attacca te fanno assai più ricco e tutto quanto il re.

perché tu chiagni. Finire te l'ha fatto, tradimento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande,

pensi una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo. Ciccio Formaggio.

Si nan fa. Te na butte, caciccia e formaggio, non dai no coraggio, nemmeno parla. Si sapisse, si vedisse.

0: si non fa, si non fa, si non fa, ma te ne butta, ne butta, ne bus, te ne bus che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeno parla.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
2: Umberto Boselli, Canzone Amalfitana.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

la gira a cavallo, ci c'era la lana di Manugalla, tutta la notte gira a cavallo. E se ci gira posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel? E se ci gira posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel?

facevi il nome se ma tu in ogni giornata delle magalline facevi il nome se ma tu l'avevi barra di magna veronale che sei gallone di cicerone l'avevi barra di magna veronale che sei gallina di cicerone cicerone la voi si pone bella cicerone la voi si pone bella Ci sono nella tenevano un culo che pareva di un coppo d'azzurro.

ma che stavo là con le busta volando, che ci c'era nella del mio ma che stavo là con le busta volando. Non vedevo gli ossi di palla, chi sta la vacca del Cicerarello. Ma non vedevo gli ossi di palla, chi sta la vacca del Cicerarello. Cicerarello, si pone in bella, si pone in bella.

Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Rita Siani, chitarra russa.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Dusolina Giannini, O sola mia.

artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 16 e 4 minuti. Sergio Bruni, Mare Chiaro.

0: Napoli bello, io sei sempre tu, sei sempre tu.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, o confessora.

0: voglio.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Lolita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Gabriella Ferri, La Pansée.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

Maria Nazionale. Ite vurria vas

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.

0: posso più.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Roberto Murolo. Vorria.

0: mostungon cruce.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Sergio Bruni. Guaglione.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia guatte scombinate.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

bar parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E piglio la bassotto di enta, mo sa panna una zuppatella, guida

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Paolo Bacilieri, resta con me.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Enzo De Simone, passa a bandiera.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrada.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Adriana Martino. Carciofola.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro. Coro Forastiere.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Alfredo Napoletano. Desiderio.

cosa si cagna paese non torna mai più. Bionda a barra sta la cosa, ma sposa in inglese, ma cosa

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Francesca Marini, napoletanata.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 20 in punto.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Carlo Buti, tutte sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
5: Egisto Sarnelli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Coran grata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise, accarezzami.

me, costi in mano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

fa scordare tutte peccate, stringete in braccia a me sotto sto cielo.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutto, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto un

gente lontana capo che son mozzo pulita pria. Ma chi è chista che balla, tarandì tarandella, ride Napoli bella che è pulicinella che torna sta qua. Da tarandella, napolitana, si matte luciana, che si guappa e si bella.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: sveglia, sospira e fa: ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi e vasà. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: sei una bomba. Sospira e fa: sei una bomba.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gennaro 40. Vi serve niente più.

Saga

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Mirna Doris, Bucia d'amore.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Angela Luce, portatele sti rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Maria Nazionale. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo. Coro forastiera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Sergio Bruni, Urial.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Michele Cimato Michel. Guapparia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Aurelio Fierro, Apiz.

0: buonanotte. Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno, strada anfosa.

0: saoule comme une avota. Saoule questo destino che mo vo a così.
1: Nino Taranto col tira ballacca.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ilona Tocodi, Adanz.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Corelli. O paese do sole.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone, a sonnambula.

boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Anna Magnani. U Conte Maria Rosa.
2: Dici sta stata chienta figlia mia, che solo può far male in tale sta. E a chienta te quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non dici

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giulietta Sacco. Napoli e su Rientra.

tarantella sto mondo è una rota, chi sa gli asagliuta, chi stava a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

bocca c'esteva a casa mia, son rimasta surtant'io. Ai che annienda s'avvia, ma poi nostalgia fa presto a fornì. Basta che ci sto sola,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

con la modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E papà dinda a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami lì scusa, mi scende.

smanieva signori spiena non sa che lì vuoi fa bella figura da ti piace compare tu ma porto capire guarda cazzutella e invece carmanava ti fai chiamare a me ma la sei però però quando ti piace pizza e allo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Pasquale Amato, Asirina.

la bota mappola stremma con l'aria e fa tutti nudo ma non può vendere cazzo sta fendola cazzo sta brocia s'ha incantato l'uomo da far male oh.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara. Dringate, dra.
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagione.
3: Gelata stagione.
2: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: stato un giovane fuori, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. È l'una. È un minuto.
1: Gloria Christian, nammurata di spettù.

0: Facimmo un'art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia niente. Ho niente scioscia te, ma stata attenta.
0: Pa te ma sto perdendo una fortuna. Guardata la pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattenne tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: Si tu mi cerca scuse sti incidente, io ti perdono e dica non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E

0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dica Cassatina.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Mario Abate. Torna.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Bruno Venturini, Campagnò.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Isabella, ti ritumba.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Giacomo Rondinella.
2: Polla Chanel.

luna e poi cantammo sotto al balcone. Pronti, i gianni sono contenti, contenti, tutto pianto, che scende sotto la maschera.

poi nove gambe sta bambonella. E bambo sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.